folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

e anio mi arrampicavo sopra il pianoforte poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo a 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai